0: my brother, walking around. Well, now around where they live at is a bunch of woods. There's not much, you know, I don't know. It's kind of starting to get dark a little bit. Not much out in the ditch, basically. Well, about a minute later, there's a running back road. You know, well, I'm like, okay, yeah, you know, I started to fuck with
1: it. But I'm sitting here thinking to myself, what in the hell would be following them? I'm not one to believe. Okay, how can I say this? A lot of what I hear, all I seen, you know what I mean, was something move behind a tree. I couldn't, anyway, so you guys know that. But I could see far enough down into the woods to know that y'all been a good crowd. A lot of what I hear, it was something, anyway. I want to know.
2: Ich heiße Nicola, ich komme aus Italien. Ich bin in Birkenglas. Vabbè, io ho scelto la classe Birken sostanzialmente perché avevo bisogno di una professoressa che potesse, diciamo, aprire i miei orizzonti dal punto di vista materico e sculturale della mia produzione, soprattutto riguardo agli oggetti più che riguardo al concetto, e mi è stata anche molto fortemente consigliata dal professore che avevo quando ho fatto l'Erasmus qui a Monaco, che ho apprezzato tantissimo ed è uno dei motivi per i quali sono poi tornato. E i materiali con cui lavoro in realtà dipende fortemente dall'idea che devo produrre, quindi in realtà non ho un materiale principale. Però ultimamente mi piacerebbe riavvicinarmi un po' alla ceramica, ma solo così per un interesse molto squisitamente materico, non perché ci sia un motivo concettuale dietro.
3: Und mit welchen Materialien arbeitest du aktuell?
2: Ich habe schon gesagt.
3: Keramik.
2: Ja, ja. Etwas, ja.
3: Dankeschön.